0: di tre, cantè, cantì, una vi, una lana, pisana, memeche, tundeche, sundeche.
1: Pistirinchino, mallumainu, zenno rilongu, lingi bingiarasa, bocci briogu.
2: Custe su brocu, custu da mortu, custu da cotu, custu da papaue, a pistirincheddu, non di dalla saue.
1: Manu morta, galideu, ti da posta, galideu, ti dalla sara, manu morta, bussinara.
2: Pizzulu, pizzulu, gabodo, a madamma luado, luado de zangavini, a papau, bani, vini, gotu in moi.
0: Bai, besi, minci, de samate, subiroi.
1: Bibiri, bibiri, dottonisku, vrascu, vrascu, tabarascu.
2: Besi, minci, moi, de azuta, de samezza.

E gli escono fuori 100 fucili, 100 mitraglie, 100 cannoni, 100 bombarde, 100 pistole per caricare il suonatore. E gira e girano, e cantano e serenata, mille soldati, benate strade, Steven e Jack.

Fu comandato, aglio surdato che aveva sparato, ogni cannola aveva cacciato, cento saucicce soppressate. E spare, sparendo, e sparendo pur pettoni, cento formaggi, cento calzoni, cento pallone.

0: 9. Allora, ti telefono domani pomeriggio, ti telefono io qua, o io a casa, e così ci vediamo d'accordo per vederci. Svegliala.
1: Un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la le ru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani.

quell'orrore volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la la. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la la. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei.

gli disse lei, ridendo forte, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse lei, ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso.

Fece il vento, tra la la la la, tra la la leru, ma lei fu presa da sgomento, quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.

José per sempre nei nostri cuori, José insieme ai nostri valori, José trafitto da mille più dolori, José dipinto con tutti i colori.